0: ma se internazionale un bianco un buono gemini ai
1: cinque
0: comuni o che tu usando
2: No,
0: listen.
2: You shouldn't put the camera on the ground.
0: Come on, I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back.